0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Esunguru hino sigale tawane kopek luanzo.
3: Abana memba boshebe kopek luanzo. Balino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labera eritel mani ne mpesa.
2: Mwase mkolesa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
3: Erite mari enyu nerietu.
2: E kopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Sa omoropu ebayoli.
3: Kagala omobu uma.
4: Enda bia shongolo, yeah, sikala viva.